0: Cache-Cache est un podcast original de France Inter.
1: Ma che cazzo vuoi arrivare? Ma che cazzo, ma fatica, ma di sì, ma fatica, mannaggia, capatone, mannaggia.